o basmin cum an chongo bene gele bana. Zima de mañana en cuba bende de coliba vin chan conselene beso. Nonca da se beti fana le si quasi crema un pañan taba. Batti hai e che nio bom nema boe boe sa vai cabo fanele. Ipa e frella manzi con cosi un pula. Un cabele bantu che donze o si cunt a si si fanele cabo fanco e trabe di quattro tumba. Un sino continingo in comani. Uoma quale si frantuini. A tutto se lene chongo yaku cacciana. A ti frottoni anca pula ma pico. In gani son rondos yawa pula ma pico.